Le quisca yogonalia, uya un chimi, radio la voz del Napo 88.5 FM, canguna radio, cuchilia, cuchilia, paxa munchimi.